no lo olvidan, el weekend aquí a través de la Baitin Editres Campamento, junto con mi familia y junto con Youth Ministry Aruba y también Fundación Capella Betania. Así, una invitación a vos, turistas de Registres en Beriba, para editar campamento católico. E anche lo vedete in un lugar da Blue Army Center da San Nicolás. Fecha 97, 8 e 9 di agosto è questo weekend qui. 17 vota 36 ore e mezza tardi, 19 vota sali per 2 ore e tardi. Mente arriva il link per portare di inscrizione, questo subito di qualche un di tre Facebook page di Youth Ministry Aruba of the Junto, ma di un famiglia of Tambi di Fondazione Capella Betania, ma hai un link e riba botta subito per hai il documento di inscrizione, ti pidi un contribuzione per 3 giorni di 25 florin e ti pidi per registrare a tempo. Tu resta arriva di 3 giorni anni per riba. Lo vedi in alabanza, lo vedi in altro mente con i comici, bebè, e adorazione, veganan, chaladan, asienta, e iscrivi in tempo. Tambi arriva il flyer di invitation anche tambi, potai un checklist, tutto quello che può messo bene con il Bible, rosario, con iscrivi. E per más información, voy a portar contacto también con un seminarista, hermano Steve Herman, 565-7409, 565-7409. También voy a portar contacto con Rubén Gil, Vien Campervin, también voy a portar contacto con 749-6094, cualquier otra información que quiera. Libremente tomo contacto con dos números aquí para no poder dar tour información de la vida. Esta es weekend aquí, 789 en Blue Army Center San Nicolás, y el tercer campamento católico Laga Bobida.

0: tanto yeri bon 54 minuti le di ora di scelta mi che ricordavo tanto vedi quello che ti tratta e c'è bene ora che ti vieni 17 augusto e proprio bene di luna serve ciò che ti ha onore di Sagrado Corazón di Gesù invitazione di parte di parrocchia Sagrado Corazón di Gesù Saponeta e per 6 ore meglio resa e orazione di costume seguite spesso per 7 ore di notte con Santa Eucaristia e durante la adozione del Santissimo Sacramento la resa per tutte le intenzioni che vuole depositare mentre l'una anche anche il nostro pastore Andrés sta celebrando il 25 anniversario di ordinazione sacerdotale sa che lo avete tutto il lugar il prossimo dicembre pues, il 15 di agosto e servizio le 6 ore di tardi lo celebra la misa di agradecimento arriva la solennità dell'Assunzione di Virgen Maria e dopo la misa lo avete un brindis di Hoffi di Yolanda parrocchia Sagrado Corazón lo ta e comincio a lottare per il servizio per servizio anche da memorare il pastore e tapiti con la in forma di un regalo effettivo di Romano che ti decía maniera non si annuncia che abbiamo un envelope disponibile di contribuzione anche che può essere entregato durante l'ora di collect. Grazie di antemano per la vostra contribuzione per assegnare nostra servizione per il nostro pastore algo memorabile.
1: La realidad de mi vida.
0: Un beso más para mi querida

Malla ka po sa pasarato so, no? Andon na, mimi di may labintra. No, miti ho ka ba siyo di water ang to. Mas ito matempa pa water tamo, no? Mi hain chance pa doon yung coffee. Oh, but... E costa ko... Tanci lili ti mi ribon straffi, sai? Come ti pone turrende tra, uo duro duro, ma non spoke da cla. Tanci lili, feliz ma inda pa, uo. Un piset, ni? Mi ti pensetti certo cosa di botò. Be aware. Avete c'è ranzon, dia di tur corazon. Prisca ma manda bo canzion. Nobo nobo di Stephanie. Studio version. Ehi, hey, posso ascoltare Black and White? Oh, mi mia schiera ascolti. Ta con buon Black and White disparo. E lo da guadata. Black and White love. Oh, abbo conosce un caso di Black and White love? Ah, mi sì. La cami banco munita canzione che dan... Ai. No, è cosa come no, che birra ma niente bisa... Salci... No, salci papa no, come goi? Papa buon... Machuca, sine qui. Guarda murata sine che vuota vuota dalla porta. Ok, la cammina vai pone sacchi solo con un beso di Riccardo Mondanier. Mi dammi bene, mi dammi bene.

0: je tempo je, ker je tipo, tipo di auto, ki te mora importati, tako da je hobi duro, tako da so hobi accidente in danjo. In je tempo je nota tin dragvlak, tu pa, pare se nam. In avore ki nam, si acaso me se vei proibiziato produkto, non mi si ha un analisi basta profondo, junto con l'altro departamento non è involviato, ma mira si tengo assieme. Non sta trajando, as we speak, non sta trajando arriva más persone non pa trajare l'aspetto di handhaving, e non sta analizzando la possibilità di fare la parte di handhaving más central e más amplio che sta nel momento anche per sovraccuta un gran necessità, non solamente se conosco, no, però ma mira, si va a passare a mira un professore in Olanda tamme ta papè offre di situazione di traffico traffico tonne cammina con hobby daño te vuole causare na comunità, non solamente chi non hobby cammina nel mondo e nata a mira con un'altra pidi, per esempio in Olanda un dei paesi che conosci, per ti butta di más alto nel mondo quasi, per lo che ta area di traffico quasi in non, e con si hobby na handhaving, nata pisa cu è noto sufficiente más lo che ta tomando lugar in Olanda un dei front runners nata in handhaving.
1: Buon di gas per uscire durante il vostro gas? Sei l'as! Passa e rivede su un divo na EcoGas. Preso un cilindro di 20 libri per uscire. Paga solamente 27,50 e cambia anche per uno completamente yen. EcoGas, tanto per le poste di Nicolás, clappa servivo di gialuna per già viare di 8 ore in inta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore in inta di cui gesto sordi per dia. EcoGas, economico, rapido e confiabile.
2: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurance. Il telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tua compagnia di sicuro a Kinaruba. Votato da sa, il seguro di viaggio di Bouhart è l'unico che ti donava sufficiente copertura medica in exterior. Sei da pa seguro di casa, seguro di vita, seguro di auto, pension, lo qual come mester. Bouhart Assurance te pavo. Bouhart Assurance. Confia ribagé.
3: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Familia, saquita Freddy de Rechazón, en sintonía con Boguía. One love.
5: A buen día, hopi joven profesional. Te ocupa puesto en alto. Del gobierno y sector privado. Nan studia duro, nan tin talento, pero experiencia.

0: naturalmente è main attraction. E match race di Sigo, T-shirt e seconda, front wheel drive. Entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, però mia morte chiero.
0: Inos Orgullo Arubiano, Anthony Sardini. Patinano 37 secondi, Akina Ruba. Anto pa culmina e